dire ce fa. Quando ti vedo piccino nel mio cuore sempre fatti che ti che te. O gire e rigire buondine l'amore e la vita godire ce fa.